Sajong atong la ti adolo nu mang de. Sajong atong la ti adolo mang la be mi sotong la ti adolo a e sotong hana ma de ti nyang adolo. Hana ma de.